Bonita di manda bue, manda bue. Show bonita di mande bue, mande bue, mande bue. Awa pa bue mission, kumina pa bue mission, awa pa bue mission, solo da caliente.

reina di cielo le gramo, alleluia, pa sopra e cubotavata digno di carga, alleluia, a resuscita manera e la bisa, alleluia, pil Dios pa nos, alleluia, se contento e le grabo, Virgen Maria, alleluia, pa sopra, Señor, a resuscitar verdaderamente, alleluia. Oh Dios, qua dignabo di legra mundo, pa resurrección di boyuno, Señor Jesucristo, dona nos ta pidibo, cupa su mama, la Virgen Maria, nos porjania alegría di vida eterno, pa imes Cristo nos, Señor. Amén.

Bene, bine, Crovella, capo di canto per noi, mamma. Un saluto di parte di Manito, specialmente per Mareika e Sukasa. Mando un felice tarde per voi, e mangiamo che Mareika un felice dia di mamma. Jeff Lind, con la canzone che si chiama Mi Mamma.

E se è stato un regalo per mia mamma, scorre una persona che ha passato in difficoltà di sua gioventù, la cosa subito lui a sua mamma, quindi questa è una canzone che è specialmente per sua mamma. Tanto per tutte le mamme, non è un momento non difficile, un di non aiuto, o qualcosa di non guardo sentenziare, qualcosa che non ha, e ora che non ti ripeti, è malo con la asi, tu ne emamo dolor di corazon. Il siguiente numero che noi sentiamo è di un voz di Petronella. Petronella dove canta canzone Mi Mama.

Il nuovo Chemi. Chemi ti manda un saluto specialmente a tutti i slang in sintonia. Non so ripetere le canzoni che ho suonato. Non so, persone che ti gusta proprio di musica. Chemi, non so mandare un saluto e poi ho avuto stima sin tanto di Aruba.

0: Boguía 88.9.
1: Botaribe frecuencia nandi 88.9. Boguía FM.
2: Non so den atari. Presentare canzone nandi di mamma fa mai anjos che. Spero con lo quale non so presentare a cai na grade in un tour. Idioma inglese. Mi tiene di un inglese, stavo impressionando anche 30 anni in Olanda. Zangarez Zondernam, at Mudrecher.

Amici patù del Caribe, mi chiarpi di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che passiga scuccia di radio emisora a che posso avere radio emisora così da pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan, urbano.